0: Stiamo parlando dei falsos amigos, ovvero quelle parole che si pronunciano, magari a volte si scrivono anche nello stesso modo, ma significano due cose diverse. Cecilia ci raccontava che imbarazzata significa incinta, quindi
1: esatto,
0: attenzione.
1: Il dolce attesa.
0: Quindi... E sempre in spagnolo, per esempio, burro significa
1: asino,
0: quindi non spalmiamo asini sul pane, mi raccomando. Ci ha scritto
1: ci
0: qualcuno?
1: Sì, ha voglia. Allora, Antonio, ragazzi, mi avete sbloccato un trauma. Primo anno di Erasmus a Valencia. Arrivo in ritardo a lezione del prof, super severo. Entro in classe rosso come un pomodoro, io direi come un tomate, e per giustificarmi dico ad alta voce: lo sento professor, e sto muy embarazado.
0: Peggio ancora!
1: Tutta la classe scoppiata a ridere e il prof mi fa: tranquillo, la scienza medica fa miracoli. Volevo morire.
0: Hai capito dopo, certo. Senti, ci ha scritto invece una tua omonima, tra l'altro. Si chiama
1: sì?
0: Cecilia, non Cecilia. Cecilia
1: che dice,
0: ma è vero che camera, che da noi significa stanza, insomma, nell'abitazione, in spagnolo significa solo macchina fotografica? Cioè
1: sì.
0: Camera
1: de foto.
0: Ah, ok, perfetto.
1: Esatto.
0: Vedi la nostra... Sarà il nome che vi dà tutta questa intelligenza infusa. Oh, it's a-

0: chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot!
3: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco.

0: tra poco al Comedy Radio Show hashtag Flop and Roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Spiega che lavoro fai, ma esagerando proprio un bel po'.
1: Ma com'è che balli mentre pronunci queste
0: perché,
1: cose?
0: Perché
1: sembra che stai ballando la samba.
0: Senti come suona hashtag Flop and Roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Ti viene da ballare perché è rock and roll, hai capito?
1: Certo.
2: Forse il

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.

0: Company Radio. Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Diciamo che ci sono una serie di commenti, chiamiamoli commenti, di persone che descrivono il loro lavoro però in maniera molto esagerata. Io non ho molta fantasia in questo caso, però a volte, cioè, alcune fanno proprio sorridere. Per esempio, beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche. Non lo so, hardware, cioè creiamo dei supporti che poi serviranno per progettare delle grosse situazioni, proprio strumenti di precisione per una svolta magari futura anche della meccanica. E non so se mi spiego, sì, insomma, abbiamo un negozio di ferramenta, cioè non è che il negozio di ferramenta è nostro, non ci lavoriamo neanche come commessi, comunque ce l'abbiamo sotto casa. Cioè, capito com'è il mood?
1: Mamma mia, che giro di parole.
0: Esatto. Allora, quindi il focus è: dimmi che lavoro fai, ma esagerando troppo. Abbiamo questo commento: a volte sono nuda, altre no. A voi l'interpretazione.
1: Ecco.
0: Rimango sveglio la notte a pensare, questo mi sa che sarà un artista. Piloto un'astronave. Forse farà l'autista, credo. Poi creo ricordi e imprigiono attimi che poi possono essere stampati, riguardati e conservati, oppure restare per sempre solo negli agglomerati di pixel all'interno di una scatola di plastica e a volte anche sparire per sempre. Fotografo, cioè, una foto,
1: che immaginazione.
0: Esatto,
1: immensa.
0: È vero. Lavoro nella tecnologia di precisione, servizi atti a facilitare il lavoro delle aziende rendendole smart, al passo coi tempi. Qua non ho idea di che cosa possa essere. Forse abbiamo il nome? No, niente. Sono un alchimista della vita, un maestro Jedi dei processi metabolici, un architetto segreto del tuo corpo. Spoiler, nutrizionista.
1: Ah, io pensavo fosse farmacista.
0: No, però ci sta. Scolpisco il globo. Cioè zappo. Cioè, questo è un contadino, zappo la terra. No, ti amo.
1: Incredibile.
0: Sei il mio preferito. Scolpisco il globo, è la mia prefe. E moltiplico soldi, sicuramente qualcuno che lavora nella contabilità. E concludiamo con questa, è bellissima. E tu forse ne sai qualcosa. CEO di una multinazionale, gestione crisi continue, logistica avanzata, cucina stellata improvvisata, pulizie strategiche, problem solving H24. Ah, dimenticavo, clienti non paganti.
1: Beh, la mamma,
0: la
1: probabilmente.
0: Mamma.

0: E anche oggi termina qui la puntata. Sì, oggi termina la puntata di oggi, normale, no? Oggi certo, non poteva terminare quella di ieri o di domani. No, quella di. A proposito, domani torniamo con il best of della settimana. Quindi esatto, il meglio del peggio. Quindi momenti salienti di questa settimana trascorsa velocissima oggi.
1: È cioè vero.
0: Oggi questa. Niente, non ce la posso fare, mi sa che me ne devo andare. Continuo a ingarbugliarmi da sola. Allora facciamo così, vi saluto, che è meglio. Saluto la nostra Cecilia Pedrosa Briosa Lermosa.
1: E Alessandra Bellotti, la guappa della radio.
0: La guappa con la lingua sfrufugliante oggi. Torniamo domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Besos.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot.
3: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
4: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
5: Sono le 2:59.
6: WRN Radio.
7: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: Sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot.
3: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
4: Sono le 3:58.
5: VRM.

Comincia un nuovo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici, oggi è venerdì 14 di agosto, sono Francesca Romana Macri e torna all'appuntamento con l'Italia, quest'ora interamente dedicata al nostro meraviglioso, fantastico paese. E oggi partiremo parlando di un'eccellenza del Made in Italy, un personaggio che ha segnato la storia della musica italiana e non solo. Andiamo a Polignano a Mare con Domenico Modugno, poi parleremo anche di cinema perché il venerdì l'Italia e noi torniamo al cinema, parleremo di vacanze romane e poi ci sediamo a tavola per gustare un'ottima pasta del maresciallo. Per chi non la conoscesse, vediamo un po' come si fa. Siamo pronti a partire col best of, il meglio di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Ancora ben ritrovati cari amici di Verdi, Bianchi e Rossi, gli abbiamo fatto gli auguri poco fa con l'agenda e oggi parliamo di un simbolo, di una città, di una regione e del nostro paese, Domenico Modugno insieme alla nostra Sil. Ciao Sil.
1: Ciao, ciao Francesca. Sì, è considerato infatti Domenico Modugno uno dei padri tra i cantautori italiani sicuramente, 230 canzoni incise, la popolarità del personaggio però è legata al cinema, 40 film addirittura.
0: Una cosa così, giusto per gradire.
1: Teatro, televisione, ha vinto 3 festival di Sanremo, anzi ti dico 4 perché in realtà la prima vittoria è con Volare, che è poi stata ribattezzata dal pubblico
0: nel blu dipinto di blu, sì. Canzone che tra l'altro è stata anche colonna sonora della pandemia, perché io mi ricordo tante persone che in quel periodo aprivano le finestre e c'erano queste parole che risuonavano nell'aria, nel blu dipinto di blu, Volare, volavamo con la mente, con l'immaginazione.
1: Bello. E poi lui ancora di nuovo trionfa a Sanremo con Piove, Dio come ti amo e Addio addio. Quindi diciamo vabbè,
0: si è portato questa tripletta a casa Modugno.
1: Sì, ha poi nell'ultimo decennio della sua vita purtroppo viene a mancare molto presto, a soli 66 anni, in seguito a un ictus, poi ha avuto dei problemi cardiaci, fa parte diciamo per un piccolo periodo e anche diventa deputato. E ricordiamo in modo particolare nel 1993 a Polignano a Mare, dove tenne l'ultimo grande concerto alla presenza di 70.000 persone, ed infine incise la sua ultima canzone insieme al figlio Massimo prima di venire a mancare il 6 agosto del 1994, appunto a soli 66 anni. Quindi un grande della musica italiana, devo dire, lo ricordiamo sempre con tanto affetto.
0: Esatto.
1: Canzoni che sanno veramente i grandi ma anche i piccini, perché ancora si insegnano a scuola.
0: Mi riallaccio a quello che sta dicendo Sil e dico che le sue sono delle canzoni che sanno proprio d'Italia.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Stop! Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
2: WRN. Your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

0: Sapete dove trovarci, sapete come trovarci, i vostri messaggi sono sempre tantissimi, noi vi ringraziamo e siamo contenti di questa cosa. Ma ci arrivano dei messaggi, Sil, da Pistoia e da Roma, giusto?
1: Giusto, ci scrive Carlo da Pistoia che ci dice: Maestro Modugno, la sua musica è eterna. Ogni volta che ascolto Nel blu dipinto di blu, sento ancora i brividi. Ha saputo dirigere le nostre emozioni con note che non moriranno mai. Grazie per il sogno che ci hai regalato.
0: Sì, perché poi con questa volare, oh, è proprio un inno alla libertà, secondo me. Cioè, proprio quando la si canta, la maggior parte delle persone è come se tirassero anche fuori qualcosa.
1: Vero,
0: c'è un senso di libertà sotteso in quelle parole che è veramente molto molto emozionante, che ognuno di noi cantandola l'ha sentito almeno una volta.
1: Roberta invece da Roma ci dice: la sua musica è pura poesia, sono una millennial ma le sue canzoni hanno attraversato le generazioni e sono ancora attualissime. Ogni volta che ho bisogno di un po' di good vibes mi metto Volare a palla, un vero genio senza tempo. È vero, Roberta, Volare, ecco, di nuovo ritorna Volare come un grande abbraccio poi alla fine che prende tutta l'Italia da nord a sud.
0: Sì, Roberta, tu sei generazione Z, ma confermo anche io quello.
1: No,
0: che...
1: lei è generazione millennial.
0: Sì, volevo dire, io sono generazione Z, tu sei millennial e anche io confermo questa cosa.

0: Your passion for music. You belong to
1: the cars come on. Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile. Come dare un 5?
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot. I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: Your radio station.
5: Sognavo per noi una vita come tante.

0: stupide.
1: Chiudiamo la parentesi con l'agenda perché si va al cinema, si torna negli anni 50, tra poco perché torna anche un appuntamento, l'Italia al cinema. Abbiamo tantissimi film e pellicole che o parlano d'Italia o in Italia sono ambientate e oggi con una produzione da Hollywood vogliamo parlarvi assieme a Cecilia del film insomma più iconico secondo me della capitale, perlomeno del passato, dai Fori Imperiali al Colosseo a Piazza Venezia, è proprio lì che andiamo assieme a Audrey Hepburn e a Gregory Peck. Quindi preparatevi per salire a bordo di quella famosissima Vespa Rossa.

0: E quando arriva quasi il weekend, il fine settimana, e siamo di venerdì qui a Verdi Bianchi e Rossi, intanto do il bentornato a Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: C'è un appuntamento con i film che hanno fatto parte, che fanno tuttora parte della cultura del nostro paese. In particolar modo oggi parliamo di una produzione non italiana, ovvero Vacanze Romane, ma che di italiano ha dalla A alla Z, fino ai titoli di coda.
1: Infatti andiamo nel 1953 per celebrare il film che più di tutti ha trasformato la capitale, quindi la città eterna, nel set dei desideri di tutto il mondo, ovviamente Vacanze Romane.
0: Non solo, anche di tutte le love story, ovvero le storie d'amore che vedevano un meraviglioso Gregory Peck, giusto? E Audrey
1: Infatti,
0: Hepburn.
1: La trama racconta la storia della splendida giovanissima principessa Anna, una favolosa Audrey Hepburn, al suo primo ruolo, pensa, da protagonista, Francesca, che scappa dai suoi rigidi doveri reali e si perde per le strade di Roma, imbattendosi in un giornalista americano affascinante e un po' opportunista, come hai detto tu, Gregory Peck.
0: Mica male, insomma, mica male questo incontro tra di loro. Tra l'altro sono tanti i luoghi cult di dove appunto nella capitale è stato girato questo film. Parliamo del Colosseo, della scena dove si vedono loro due sulla Vespa, ma anche via Margutta è molto presente, dove c'era proprio la casa del personaggio di Gregory Peck.
1: Sì, e a proposito, insomma, di questi posti iconici di Roma, c'è la Bocca della Verità e c'è una famosa scena in cui Gregory Peck fa finta di subire l'amputazione della mano, ma in realtà fu uno scherzo. Peck non aveva detto nulla alla Hepburn per avere una reazione di spavento genuina. Così quell'urlo e quel sussulto di Audrey che vediamo nel film sono veri al 100%.
0: Quindi in chiusura, Vacanze Romane, simbolo e identità anche dal punto di vista cinematografico del nostro paese,
1: che ha vinto 3 Oscar e ha trasformato la Vespa Piaggio in un simbolo globale di libertà e stile italiano, nella quale io ci sono montata qualche anno fa. Ne ho le prove, una foto bellissima incorniciata.
0: C'è da dire però che la foto di Audrey Hepburn è nel film. Noi dal vivo abbiamo quella di Ceci.
2: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia. VRN Radio. Più l'ascolti, più

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Stop!
2: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
3: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo.
4: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
5: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
4: Ai!
2: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.

0: Vi rendiamo un po' partecipi del fuori onda, perché assieme a sé si stavamo raccontando un po' la storia della sua foto sulla Vespa, che è molto interessante perché appunto tu conosci proprio la persona che la possiede.
1: Eh sì, infatti salutiamo il dottor Ivo Pulcini, perché lui insomma grazie a un gesto bellissimo gli è stata regalata e poi lui l'ha rimessa a posto, e poi in un evento io sono riuscita a farmi la foto sopra l'autentica Vespa di Vacanze Romane.
0: E perché stavamo parlando di Vacanze Romane? Perché il venerdì torna un appuntamento con i film, le serie televisive, comunque tutto ciò che dal punto di vista cinematografico fa parte, ha scritto un po' la storia del nostro paese. Abbiamo parlato di Vacanze Romane perché, nonostante sia una produzione statunitense, però racconta molto del nostro paese, e ci sono arrivati tanti messaggi.
1: Sì, scrive Federico: ragazzi, che film Vacanze Romane! Io e mia moglie per il nostro anniversario siamo andati a Roma e abbiamo affittato una Vespa bianca solo per rifare lo stesso percorso di Audrey e Gregory Peck.
0: Ci sono tanti turisti che lo fanno, io mi capita spesso magari di vedere anche su internet, sulle storie di Instagram e tutto quanto, di vedere queste persone che vengono a Roma giustamente per fare un po' per fare le vacanze romane alla fine.
1: Chiara invece dice: mi avete fatto morire con la storia della bocca della verità. Io da piccola ci sono cascata in pieno, mio padre mi fece lo stesso identico scherzo di Gregory Peck e ho pianto per mezz'ora davanti a tutti i turisti. Un trauma generazionale. Film immenso comunque. I'm

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you

Beh, dopo una bella pedalata come quella che abbiamo fatto noi, servirebbe proprio un bel piatto di pasta. Ma forse non tutti conoscono una ricetta molto particolare, la pasta del maresciallo. Tra poco scopriamo in che cosa consiste, solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. A tra poco!

0: Aura Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot!
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola cortile.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.

0: arrivati a questo punto di verdi, bianchi e rossi di questo nostro appuntamento di oggi. È il momento dedicato al cibo, alla cultura culinaria, e quindi oggi la nostra Leti ci porta una pasta che dobbiamo mangiare però stando sull'attenti, giusto Leti?
1: La pasta del maresciallo, tutti sull'attenti, anzi tutti sull'attenti, forchette in mano, perché si mangia e soprattutto si mangia bene.
0: Ciao Leti!
1: Ciao Fra! E questa pasta, al contrario di quanto si possa pensare, va contro tutte le regole. Magari se si pensa a un maresciallo, si pensa a un qualcosa di molto regolare, molto attento. E invece no, perché nasce dall'idea appunto di un ristorante dove entrò questo maresciallo e disse: guardate, io ho fame, fatemi mangiare qualsiasi cosa, basta che mi sazio. E allora la cuoca all'epoca gli disse: vabbè, però non ti faccio un piatto light, ti metto disse qualsiasi cosa, basta che ci sia la panna.
0: Quindi la panna,
1: tutt'altro che light. E fece questa pasta, la pasta del maresciallo, che è una pasta che si fa con il tipo di pasta corta, mezza cipolla, la pasta di pomodoro, la pancetta, la panna e il peperoncino. Cioè proprio assolutamente fuori da ogni regola dietetica.
0: Sì, assolutamente. Beh, spero che questa pasta alla fine l'abbia saziato il maresciallo, perché se non l'ha saziato è un problema.
1: Ma assolutamente sì, l'ha saziato e non solo, poi ci ha riportato tutta la caserma a mangiare lì e quindi...
0: Ma è proprio nella storia questa cosa?
1: Sì, sì.
0: Ah, interessante. Beh, allora, visto le quantità di questa pasta e soprattutto gli ingredienti, sicuramente avrà saziato il maresciallo, la caserma e anche oltre. Non te ne so.

Purtroppo sì, cari amici, anche oggi siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana Macri, vi auguro ancora un buon venerdì. Saluto i compagni di viaggio che ci hanno fatto compagnia durante questo venerdì 14 di agosto e vi ricordo che ci sentiamo domani nel Sabato Italiano e nel Ferragosto Italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!

lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto,

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot. Forse non salverò il mondo.
7: Forse non salverò l'economia.
6: Forse non salverò tutti gli indifesi.
7: Forse non salverò l'Amazzonia.
8: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
9: Sono le 5 e 59 minuti. 2.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: WRN Radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Segway.
1: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
2: Spot. Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: WRN Radio. La tua radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot!
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: The more you hear it, the more you feel it.
4: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 14 agosto. Ariete, la luna ti spinge a rallentare e concentrarti sui dettagli. Sul lavoro puoi ottenere molto se eviti la fretta e procedi con metodo. Toro, la luna crea un'atmosfera favorevole e ti restituisce sicurezza. In amore cresce il desiderio di concretezza, meno parole più gesti. Gemelli, la giornata può sembrarti più lenta rispetto al tuo ritmo abituale. La luna ti chiede precisione e attenzione, soprattutto nelle questioni familiari e domestiche. Cancro, la luna favorisce comunicazione, organizzazione e piccoli spostamenti. Hai la possibilità di mettere ordine nei pensieri e trovare una soluzione. Leone, dopo le energie forti che hanno caratterizzato il tuo segno, la luna ti invita ad occuparti di cose più concrete, non sottovalutare anche una piccola opportunità. Vergine, la luna aumenta sensibilità, intuito e capacità di comprendere ciò che accade intorno a te. Hai bisogno di fare chiarezza e riprendere il controllo delle situazioni. Bilancia, la luna ti porta a guardare dentro te stesso. Potresti sentire il bisogno di stare un po' in disparte, non forzare risposte non ancora mature. Scorpione, giornata dinamica e produttiva. La luna favorisce i rapporti con gli altri e può aiutarti a trasformare un progetto in qualcosa di molto concreto. Sagittario, la luna illumina il settore delle responsabilità e ti chiede di fare sul serio. Potresti avere molte cose da sistemare, specie sul lavoro. Capricorno, una luna amica sostiene il tuo bisogno di concretezza. Puoi affrontare con lucidità una questione che richiede pazienza e precisione. Acquario, la luna ti porta a concentrarti sul denaro, risorse e sicurezza personale. È il momento giusto per controllare le spese e gli impegni. Pesci, la luna opposta rende più evidente ciò che non funziona e ciò che invece deve essere modificato nei rapporti. Sul lavoro la diplomazia sarà fondamentale. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
3: Sono le 7:01. VRM

È arrivato il venerdì, eccoci qua, benvenuti, venerdì mattina, 14 di agosto, 226esimo giorno del calendario. Il sole è sorto alle 6:11 minuti, tramonterà alle 20:24. Se siete pronti, possiamo partire.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more

La notizia legata alla data di oggi ci porta al 14 agosto del 1893, quando nasceva, pensate un po', la targa automobilistica. Nel pieno della seconda rivoluzione industriale, a 7 anni dalla presentazione della prima automobile con motore a scoppio, a Parigi si avvertì la necessità di regolare la circolazione dei veicoli a motore. Fu così che il 14 agosto del 1893 l'amministrazione comunale parigina emanò un'ordinanza di polizia con cui si rendeva obbligatorio per tutte le vetture pubbliche l'utilizzo di una targa di riconoscimento, una placca in metallo con numeri bianchi su sfondo nero. How

0: Andiamo a vedere cos'è capitato negli anni in questa data, 14 di agosto. Partiamo dal 1480, quando i turchi conquistano le sponde del Salento con la battaglia di Otranto. 1941, San Massimiliano Kolbe muore nel bunker della fame ad Auschwitz dopo essersi offerto volontario al posto di un altro prigioniero. 1980, inizia una serie di scioperi nei cantieri navali di Danzica in Polonia. 2006, terminano le ostilità tra Israele e Libano. La tregua voluta dalla comunità internazionale pone fine ad un mese di guerra iniziato con il rapimento da parte dei miliziani Hezbollah di due soldati israeliani.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50 anni.

E siamo ai compleanni, facciamo tanti auguri a Susanna Camusso, la prima donna a guidare il maggior sindacato italiano, la CGIL, nata a Milano nel 1955. Buon compleanno anche a Raul Bova, attore considerato tra i più affascinanti del panorama italiano, nato a Roma nel 1971. Buon compleanno anche a Giorgio Chiellini, pilastro della difesa della nazionale della Juventus, nato nel 1984. E a un altro sportivo, Magic Johnson, nato a Lansing negli Stati Uniti, ex cestista, nato nel 1959.

14 di agosto, quella di oggi è la giornata mondiale della lucertola. Ma quanto è simpatico sto animaletto, se la lucertolina. Me ne è capitato una in casa giusto ieri. Vi auguro un buon venerdì, se lo volete. Ci sentiamo anche domani mattina, Ferragosto, sempre a quest'ora.

0: URL Previsioni Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
3: Sono le 8:01.
0: URL Radio.

E rieccoci amici del Comedy Radio Show, ciao a tutti e ben ritrovati. Nuova puntata in questa settimana di Best Of del Comedy con tra poco i superpoteri inutili. Mi diverto sempre molto, a differenza del nostro Alo, a trovare invece l'utilità a questi superpoteri inutili che lui immagina per noi. Ma io sono qua per tarpargli le ali, sapete che non posso farne a meno. Tra poco la diatriba eterna dei superpoteri inutili qui al Comedy Radio Show.

0: with your swim top still wear.
1: Che bello, non vedevo l'ora. Allora, i superpoteri inutili che porta il nostro Halo, ai quali a me piace trovare l'utilità. E quindi anche oggi parte la sfida, vai!
2: E allora il primo di oggi è il teletrasporto, ma solo quando non serve. Funziona solo quando sei già arrivato, mai quando sei in ritardo. È un potere che ti guarda e dice, ormai...
1: No, anche perché ti crea disagio, sei arrivato esatto. E ti rimanda a casa.
2: Esatto, quindi no. Quando non serve.
1: No.
2: Poi superpotere 1-0 per me, superpotere numero 2, riconoscere l'odore del succo di frutta da foto. Non serve a niente, non è utile a nessuno, ma tu guardi un'immagine e dici, questo è ace, e hai ragione sempre.
1: Se metti su delle scommesse, dici, capito, fai un gruppo di...
2: Ma ci devi lucrare sopra.
1: Ma io ho trovato... Allora, come tu ci trovi
2: il legal dell'otti.
1: Sì, esatto. Faccio una scommessa. Scommettuto che io so annusare così, bendata, indovino, tutti ti dicono sì, ma vabbè. Comunque io trovo sempre un modo per fare soldi.
2: Vabbè, infatti, col lucro.
1: Sono
2: allora...
1: piena di debiti.
2: Va bene.
1: Ok, allora, uno pari.
2: Superpotere numero 3, trovare sempre il guanto sinistro. Il destro è perso per sempre, ma il sinistro, quello lo trovi ovunque, in tasca, sotto il letto, nel frigo. Un potere che confonde più che aiutare.
1: Questo è come già esiste, no? È inutile. Reale, è come il calzino.
2: Esatto,
1: uguale.
2: Ma tu trovi solo uno.
1: Sì.
2: Niente, non ce la puoi fare. Quindi 2-1 per me.
1: Sì.
2: Poi il 4, superpotere numero 4, attirare automaticamente i cani che non vogliono essere accarezzati. Tu li ami, loro ti guardano e dicono no grazie, oggi no. È un rifiuto canino cosmico.
1: Canino, io avevo letto carino, stavo sbirciando i tuoi appunti.
2: Carino.
1: No, posso dire che neanche mi interessa, ma non me ne vogliate, ma io sarà questione di gatti, mi concentravo di più, ma ho perso l'attenzione.
2: Benissimo,
1: quindi,
2: allora ne manca 3-1 per me, puoi pareggiare, non puoi vincere, puoi pareggiare, perché ne mancano due. Match point, quindi se...
1: No,
2: se...
1: non è vero, match point fai... Boh, vabbè, vai.
2: Vabbè, insomma.
1: Sì.
2: Caricare mentalmente il telecomando funziona solo se lo guardi intensamente e solo per un secondo, poi muore di nuovo, ma quel secondo è magia.
1: No, non sono d'accordo, perché un secondo nella vita è tutto, a volte un secondo può salvare una situazione.
2: A volte un secondo può anche... Vabbè, andiamo avanti.
1: Un secondo fa dei danni che...
2: 3-2,
1: ci stai, no? Dopo
2: pensa,
1: questa...
2: un secondo di... E guai per
1: il telecomando.
2: Benissimo. Poi l'ultimo superpotere di oggi, restare calmo ma solo quando dovresti agitarti. Quando succede qualcosa di grave sei zen. Quando cade una penna invece entri nel panico. Un potere che non ha letto il manuale.
1: Non è del tutto inutile. Se sei d'accordo, mezzo punto a me, mezzo punto
2: a te.
1: Allora, perché
2: dai,
1: comunque torna utile quando devi mantenere la calma.
2: Pareggio. Comunque,
1: vinto tu.
2: Per concludere, dai, pareggio. E comunque ricordate, i superpoteri inutili non cambiano il mondo, ma cambiano il venerdì. E questo basta.
1: Ah, voglia.

0: Your radio station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
6: Non è un gioco. WRN. Your radio station.

0: Andiamo ai messaggi dei superpoteri inutili di oggi. Ne abbiamo detti qualcuno. Ho perso questa sfida e Alu gentilmente mi ha concesso il pareggio. Vabbè, però quel sì, che è giusto è giusto. Hai vinto tu oggi. E, qualche potere a me è piaciuto, tipo trovare sempre il guanto sinistro. Per quale motivo? Boh, così.
1: Beh, così, è simpatico.
0: Bene, potresti fare una bancarella di tutti i guanti destri e trovare i guanti. Tu trovi quello sinistro.
1: Ah, certo,
0: e,
1: così poi.
0: No, vedi, mi è venuto in mente così.
1: È una roba. Sempre comunque con lucro.
0: Sì,
1: oggi è così, oggi
0: sì,
1: è così. Questo
0: no,
1: venerdì si fanno i soldi. Sì, si investe, si
0: guadagna. Dobbiamo fatturare nel 2026. Sì. Andiamo ai messaggi.
1: Allora, i messaggi sono due superpoteri, quindi vediamo se trovi utili o inutili anche questi. Silvia scrive: il mio superpotere inutile è riconoscere quando sta per cadere una penna un secondo dopo che è caduta. Sono praticamente una veggente del passato. Scusa, allora,
0: Silvia, cioè, nel no, senso, non sono d'accordo.
1: Ma poi scusa, praticamente
0: una veggente del passato.
1: Però tu, una volta che è caduta, tu stai per riconoscere che sta per cadere, quindi.
0: E c'ha tipo flash, come
1: esatto,
0: si vede nei film. Un flashback.
1: Ah, è già caduta. Va bene, esatto. Silvia, è abbastanza inutile, brava.
0: Andiamo da Fabio. Va?
1: E poi Fabio: io ho il potere di far partire qualsiasi pubblicità su YouTube nel momento esatto in cui sto per fare qualcosa di importante. È come se l'algoritmo mi odiasse personalmente.
0: Fabio:
1: santa pubblicità di YouTube, vogliamo dirlo.
0: Sì,
1: e tu magari dici: guarda, ti faccio vedere un video. Hai mai provato?
0: Beh, ma pagateli sti abbonamenti.

Cari amici del Comedy, non so se conoscete questa storia o se vi ricordate il momento in cui vi abbiamo raccontato per la rubrica Genio della Settimana la storia di Albano, che è riuscito a portare Michael Jackson in tribunale. Ci vuole coraggio, eh? Tra poco ve la ricordiamo qui al Comedy Radio Show.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot. C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
2: Your radio station.

0: amici del Comedy Radio Show e caro Alo, sai chi è il genio della settimana forse? Non i ladri, ma colui che colui il quale, strano ma vero, assurdo, fa causa a Michael Jackson.
1: No.
0: Forse questa storia la sai, perché stiamo parlando di Albano.
1: Come no? La so. Quindi il genio è Albano oggi.
0: È Albano. Ma è Albano. Perché?
1: La so.
0: Perché allora, se qualcuno non dovesse saperlo.
1: Tanto scusami, l'hai visto il film? Il biopic su.
0: No, no.
1: Non l'ho ancora visto nemmeno io.
0: Sì, però. Che dire, non mi piace guardare le cose quando le guardano tutti, perché poi parlano, fanno, dicono. Allora io voglio far passare questa prima ondata e poi dopo me lo guardo
1: bene,
0: anch'io.
1: Bene,
0: ci mettiamo d'accordo e poi lo guardiamo. Comunque, torniamo ad Albano. Albano che, allora, tutto è iniziato quando Albano in persona ascolta Will You Be There di Michael Jackson.
1: Sì.
0: E dice, aspetta, aspetta, io questa canzone la conosco, ma vuoi vedere che... Quindi parte l'operazione plagio sospetto. Secondo le analisi tra i due brani ci sarebbero addirittura, io questa non la sapevo, la vicenda sì, ma questo particolare no, 37 note identiche. Insomma, sono
1: Beh,
0: tante.
1: Beh, non sono, non è una coincidenza.
0: Sono tante. E qui la storia diventa già molto seria, perché quasi da film, appunto, per rimanere in tema. Ma arriviamo al momento leggendario, perché Michael Jackson si presenta fisicamente in tribunale a Roma, ok? Il re del pop in aula. A spiegare che non aveva copiato nessuno e che magari le somiglianze erano casuali o che venivano da una fonte molto più antica. Ma il colpo di scena arriva dopo, perché si scopre alla fine che entrambi i brani si ispiravano direttamente o indirettamente, questo non lo sapremo mai, a una canzone del 39 degli Ink Spots, che non so chi siano, scusate la mia ignoranza. Tra l'altro, ottimo lavorare in radio e non sapere chi sono gli Ink Spots, che secondo me saranno comunque famosi. Praticamente una catena musicale lunga mezzo secolo.
1: Allora, lo sai, io mi ricordo che ero piccolino e la canzone di Michael Jackson, questa, fu la colonna sonora di Free Willy. Te lo ricordi il film dell'orca assassina, che però è buona?
0: Sì, ma non l'ho mai visto.
1: Che dovevano liberare questo orca, eccetera. Poi finisce bene la storia. E la colonna sonora era tipo, prova a cantartela, è tipo turu turu turu.
0: Ma ci assomiglia, vero?
1: Ok, e la canzone di Albano era io volo nel sogno, io volo nel sogno. E io ho detto, cavolo, è uguale. E effettivamente, insomma, quella parte è molto molto simile.
0: Magari è quella, magari la colonna sonora di Free Willy è questa degli Ink.
1: Sì.
0: Comunque, per concludere, alla fine il tribunale ha deciso che nessuno aveva davvero inventato quella melodia e quindi niente vincitori, solo spese legali da pagare, inutili. Ma diciamo che Albano entra nella storia. Perché il genio? Perché, insomma, non solo Albano entra nella storia per la musica, ma per aver portato in tribunale niente po' di meno che Michael Jackson.
1: Albano,
0: cioè, grande coraggio, devo dire. Per poi scoprire che alla fine niente, il vero autore era rimasto fermo negli anni 30. Che dire, plagio, non plagio, non ho idea. Scatenatevi con i messaggi. Sappiate che questa settimana è difficile scegliere il genio della settimana, in effetti.
1: Beh, Albano vince su tutti, dai.
0: Mi sa.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità. Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura sul tratto urbano della A24, per lavori ci sono code tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro. Ci spostiamo in provincia di Frosinone, sulla strada regionale 637 di Frosinone-Gaeta a Ceccano. Proseguono fino alle 24 di oggi i lavori per la sostituzione della rete idrica. Resta chiuso al traffico il tratto compreso tra l'incrocio con Via Rifugio e Via Aldo Moro. Divieto di transito anche su Via Rifugio. Previsti percorsi alternativi per le auto e deviazioni dedicate ai mezzi pesanti. Tutti i dettagli su questa e sulle altre notizie sul nostro sito alla pagina dedicata. Ed infine il trasporto pubblico. Sulla ferrovia regionale Metromare, fino al 24 agosto, sospensione del cantiere serale, i treni viaggiano da inizio a fine servizio. Le ultime partenze dai capolinea sono alle ore 23:30. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione. Al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
0: URN Previsioni Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
5: Sono le 9:01.
0: VRN Radio.
6: The Calming Radio Show.

0: abbiamo raccontato di quella volta che Albano fa causa a Michael Jackson, lo porta addirittura proprio fisicamente in tribunale per un plagio che poi non era un plagio. La canzone in questione era Will You Be There, alla fine tutti e due a quanto pare si erano ispirati ad un brano del 39 degli Ink Spots. Ma andiamo a leggere i messaggi dei nostri amici del Comedy. Marco scrive: Albano che porta Michael Jackson in tribunale è già cinema, altro sì. che Netflix, sì, no, qui siamo sembra... oltre.
1: Ma tu pensa, nel film chiaramente non viene, nel film di Michael, io non
0: viene
1: visto,
0: citato
1: so
0: Albano,
1: che...
0: ti immagini? No,
1: Che interpre... Sai che una volta fu fatto un pesce d'aprile,
0: sì?
1: in cui dicevano che ci sarebbe stata la... il film sulla storia di Albano, ad Hollywood sì? avrebbero fatto la storia di Albano e Romina. Romina non mi ricordo chi l'avrebbe fatta, ma Albano l'avrebbe fatto Tom Cruise. Ma era una battuta, era questo certo, sito che faceva ogni certo. anno i pesci d'aprile. Albano ha fatto: ma perché Tom Cruise? Solo per l'altezza. Non siamo simili, comunque sono onorato. Ma era uno scherzo. E io come faccio Albano?
0: È cascato con tu. Sì, complimenti, complimenti. Meglio di Pippo Baudo qualche giorno fa, che sembrava più Maccio Capatonda.
1: Benissimo.
0: Andiamo avanti con Giulia che dice: quindi praticamente la canzone originale era del 39. Morale, alla fine ha vinto il DJ del passato. Sì,
1: sì.
0: Non penso si fossero dei DJ, ma una band. Ma
1: sì,
0: comunque,
1: sì, sì, vabbè, insomma.
0: Va bene Giulia, grazie del messaggio. Davide, ciao Davide.
1: Ciao Davide.
0: Immagina Michael Jackson in aula a Roma che deve spiegare: no, guarda, non ho copiato. Io veramente, se ci penso, non mi riprendo più. Ha ha ha. Davide ha scritto anche
1: pure la risata. Sì. Bravo Davide.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot!
2: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

tra poco hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Ci divertiamo nuovamente a raccontare, a chiamare le fermate della metro di Roma in inglese. Quindi che dire, boh, inglesismi da metropolitana.

la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità

0: qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot. L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.

0: hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Se la metro romana fosse scritta in inglese, come si chiamerebbero le fermate? Allora, cominciamo subito con Garbatella.
1: Ah, beh, certo.
0: Garbatella si potrebbe chiamare Little Nice Young Lady.
1: Ah, Garbatella. Bello, mi piace.
0: Re Bibbia.
1: Sì.
0: King Bible.
1: Yes, ah, vero.
0: Yes.
1: King Bible. Bellissimo.
0: Ponte Mammolo.
1: Bridge, Mother Bridge.
0: Mammolo Bridge.
1: Mammolo Bridge.
0: Facciamo così,
1: yeah.
0: Io te la dico in inglese.
1: Vai, proviamo,
0: tu mi dai.
1: Allora, proviamo, vai.
0: St. Mary of the Rescue.
1: Santa Maria del Soccorso.
0: Giusto.
1: Yes.
0: Sidestone.
1: Pietralata.
0: Bravissimo. Allora, I cut Petronius Dick.
1: Castro Pretorio.
0: Poi abbiamo Best Circus.
1: Com'è?
0: Best Circus.
1: Ah, Circo Massimo.
0: Little Nice Young Lady. Ah no, questa l'abbiamo già
1: questa
0: detta.
1: Questa è Garbatella.
0: Garbatella. Big Marcos.
1: Oddio.
0: Big Marcos.
1: Marco, no.
0: Marcos sono due.
1: Ah, Marconi. Marconi.
0: Eur T-shirt One.
1: Eur
0: T-shirt One. T-shirtone.
1: Quindi
0: tipo
1: maglietta.
0: Eur T-shirt.
1: Vabbè, l'euro sì.
0: Eur ma
1: maglietta, no. Eur Magliana. Eur Magliana.
0: Eur Shovel Sport.
1: Eh beh, questo è Eur Pala Sport.
0: Eur Stopped.
1: Eur Fermi.
0: Basta, sono finito.
1: Comunque ci sono belli, beh, ad esempio Ottaviano, non so, Balduina, Cipro, Cyprus, Octavius.
0: Ottaviano dovrebbe esserci una rima con Ano.
1: Vabbè, te ne dico una facile, Spain.
0: Spain e Spagna.
1: Certo,
0: Spagna,
1: poi Cine City. Cinecittà. Anannina, le stiamo dicendo
0: Anannina,
1: tutte piano piano.
0: Anannina difficile, Anannina
1: sì.
0: Difficile. Vabbè, comunque un gioco meraviglioso. Potremmo andare avanti all'infinito? No, potremmo andare avanti per quante sono le fermate, ma sappiamo che la costruzione della metropolitana è molto lenta, quindi ci fermiamo qua.
1: Quindi tra 10 anni al Comedy parleremo delle linee della metro C.
0: Esatto.

E anche questo venerdì termina qui, cari amici del Comedy Radio Show. Mi raccomando, vi aspetto domani, sabato 15 agosto. Siamo arrivati ufficialmente al Ferragosto, che sono felicissima di festeggiare con voi. Non perdete l'appuntamento qui al Comedy con me, Alessandra Bellotti. Vi aspetto, grazie a tutti, ciao!

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità. Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura sul tratto urbano della A24, per lavori ci sono code tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro. Ci spostiamo in provincia di Frosinone, sulla strada regionale 637 di Frosinone-Gaeta a Ceccano. Proseguono fino alle 24 di oggi i lavori per la sostituzione della rete idrica. Resta chiuso al traffico il tratto compreso tra l'incrocio con Via Rifugio e Via Aldo Moro. Divieto di transito anche su Via Rifugio. Previsti percorsi alternativi per le auto e deviazioni dedicate ai mezzi pesanti. Tutti i dettagli su queste e sulle altre notizie sul nostro sito alla pagina dedicata. Ed infine il trasporto pubblico. Sulla ferrovia regionale Metromare, fino al 24 agosto, sospensione del cantiere serale, i treni viaggiano da inizio a fine servizio. Le ultime partenze dai capolinea sono alle ore 23:30. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione. Al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Che stai facendo?
5: Niente.
4: Come niente? Ti stai facendo una canna?
5: Beh?
4: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
5: Sì, e te che ne sai?
4: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
6: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
4: Butta via la droga, non la vita.
7: Sono le 10.
0: VRN Radio.
7: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura sul tratto urbano della A24, per lavori ci sono code tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro. Per i cantieri attivi, sulla Cassia Veientana, fino al 30 settembre, sono in corso i lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza all'altezza del ponte sul fiume Cremera. In direzione Roma è attivo un restringimento della carreggiata tra il chilometro 2400 e il chilometro 0800, con limite di velocità a 40 km orari e divieto di sorpasso. Il cantiere sarà attivo anche nelle ore notturne, si raccomanda quindi massima attenzione alla guida. Cambiamo argomento e parliamo di trasporto pubblico. In merito al trasporto ferroviario, fino al 31 agosto, per lavori di potenziamento infrastrutturale finalizzati alla realizzazione della nuova fermata Pigneto, i collegamenti della linea FL1 Roma-Fiumicino Aeroporto potrebbero subire ritardi o cancellazioni. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 10:59.

appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici, oggi è venerdì 14 di agosto, sono Francesca Romana Macri e torna all'appuntamento con l'Italia, quest'ora interamente dedicata al nostro meraviglioso, fantastico paese. E oggi partiremo parlando di un'eccellenza del Made in Italy, un personaggio che ha segnato la storia della musica italiana e non solo. Andiamo a Polignano a Mare con Domenico Modugno, poi parleremo anche di cinema perché il venerdì l'Italia e noi torniamo al cinema. Parleremo di vacanze romane e poi ci sediamo a tavola per gustare un'ottima pasta del maresciallo. Per chi non la conoscesse, vediamo un po' come si fa. Siamo pronti a partire col best of, il meglio di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: sarà tutta un'altra storia.
1: Ancora ben ritrovati cari amici di Verdi, Bianchi e Rossi, gli abbiamo fatto gli auguri poco fa con l'agenda e oggi parliamo di un simbolo, di una città, di una regione e del nostro paese, Domenico Modugno insieme alla nostra Sil. Ciao Sil.
2: Ciao, ciao Francesca. Sì, è considerato infatti Domenico Modugno uno dei padri tra i cantautori italiani sicuramente, 230 canzoni incise, la popolarità del personaggio però è legata al cinema, 40 film addirittura.
1: Una cosa così giusta. Giusto per gradire.
2: Teatro, televisione, ha vinto 3 festival di Sanremo, anzi ti dico 4 perché in realtà la prima vittoria è con Volare, che è poi stata ribattezzata dal pubblico
1: nel blu dipinto di blu. Sì. Canzone che tra l'altro è stata anche colonna sonora della pandemia, perché io mi ricordo tante persone che in quel periodo aprivano le finestre e c'erano queste parole che risuonavano nell'aria, nel blu dipinto di blu, Volare, volavamo con la mente, con l'immaginazione.
2: Bello. E poi lui ancora di nuovo trionfa a Sanremo con Piove, Dio come ti amo e Addio addio. Quindi diciamo, vabbè.
1: Si è portato questa tripletta a casa, Modugno.
2: Sì, ha poi nell'ultimo decennio della sua vita, purtroppo viene a mancare molto presto, a soli 66 anni, in seguito a un ictus, poi ha avuto dei problemi cardiaci. Fa parte, diciamo, per un piccolo periodo e anche diventa deputato. E ricordiamo in modo particolare nel 1993 a Polignano a Mare, dove tenne l'ultimo grande concerto alla presenza di 70.000 persone, ed infine incise la sua ultima canzone insieme al figlio Massimo prima di venire a mancare il 6 agosto del 1994, appunto a soli 66 anni. Quindi un grande della musica italiana, devo dire, lo ricordiamo sempre con tanto affetto.
1: Esatto.
2: Canzoni che sanno veramente i grandi ma anche i piccini, perché ancora si insegnano a scuola.
1: Mi riallaccio a quello che sta dicendo Sil e dico che le sue sono delle canzoni che sanno proprio d'Italia.
3: Deep

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Stop!
2: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con mare in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne.

0: Sapete dove trovarci, sapete come trovarci, i vostri messaggi sono sempre tantissimi, noi vi ringraziamo e siamo contenti di questa cosa. Ma ci arrivano dei messaggi, Sil, da Pistoia e da Roma, giusto?
1: Giusto, ci scrive Carlo da Pistoia che ci dice: Maestro Modugno, la sua musica è eterna. Ogni volta che ascolto Nel blu dipinto di blu, sento ancora i brividi. Ha saputo dirigere le nostre emozioni con note che non moriranno mai. Grazie per il sogno che ci hai regalato.
0: Sì, perché poi con questa volare, oh, è proprio un inno alla libertà, secondo me. Cioè, proprio quando la si canta, la maggior parte delle persone è come se tirassero anche fuori qualcosa.
1: Vero,
0: c'è un senso di libertà sotteso in quelle parole che è veramente molto molto emozionante, che ognuno di noi cantandola l'ha sentito almeno una volta.
1: Roberta invece da Roma ci dice: la sua musica è pura poesia, sono una millennial ma le sue canzoni hanno attraversato le generazioni e sono ancora attualissime. Ogni volta che ho bisogno di un po' di good vibes mi metto Volare a palla, un vero genio senza tempo. È vero, Roberta, Volare, ecco, di nuovo ritorna Volare come un grande abbraccio poi alla fine che prende tutta l'Italia da nord a sud.
0: Sì, Roberta, tu sei generazione Z, ma confermo anche io quello.
1: No,
0: che...
1: lei è generazione millennial.
0: Sì, volevo dire, io sono generazione Z, tu sei millennial e anche io confermo questa cosa.

0: Oh yeah.
1: Chiudiamo la parentesi con l'agenda perché si va al cinema, si torna negli anni 50, tra poco perché torna anche un appuntamento, l'Italia al cinema. Abbiamo tantissimi film e pellicole che o parlano d'Italia o in Italia sono ambientate e oggi con una produzione da Hollywood vogliamo parlarvi assieme a Cecilia del film, insomma, più iconico secondo me della capitale, perlomeno del passato, dai Fori Imperiali al Colosseo a Piazza Venezia, è proprio lì che andiamo assieme a Audrey Hepburn e a Gregory Peck. Quindi preparatevi per salire a bordo di quella famosissima Vespa Rossa. Oh yeah.

0: your radio station.
1: She give me catching.
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
3: Su 24.

0: Cosa dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te, Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot!
2: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
3: The more you hear it, the more you feel it.

0: domenica.
1: E quando arriva quasi il weekend e il fine settimana e siamo di venerdì qui a Verdi Bianchi e Rossi, intanto do il bentornato a Ceci. Ciao Ceci.
2: Ciao Francesca.
1: C'è un appuntamento con i film che hanno fatto parte, che fanno tuttora parte della cultura del nostro paese. In particolar modo oggi parliamo di una produzione non italiana, ovvero Vacanze Romane, ma che di italiano ha dalla A alla Z fino ai titoli di coda.
2: Infatti andiamo nel 1953 per celebrare il film che più di tutti ha trasformato la capitale, quindi la città eterna, nel set dei desideri di tutto il mondo, ovviamente Vacanze Romane.
1: Non solo, anche di tutte le love story, ovvero le storie d'amore che vedevano un meraviglioso Gregory Peck, giusto? E Audrey
2: Infatti,
1: Hepburn.
2: La trama racconta la storia della splendida e giovanissima principessa Anna, una favolosa Audrey Hepburn, al suo primo ruolo, pensa, da protagonista, Francesca, che scappa dai suoi rigidi doveri reali e si perde per le strade di Roma, imbattendosi in un giornalista americano affascinante e un po' opportunista, come hai detto tu, Gregory Peck.
1: Mica male, insomma, mica male questo incontro tra di loro. Tra l'altro sono tanti i luoghi cult di dove appunto nella capitale è stato girato questo film. Parliamo del Colosseo, della scena dove si vedono loro due sulla Vespa, ma anche via Margutta è molto presente, dove c'era proprio la casa del personaggio di Gregory Peck.
2: Sì, e a proposito, insomma, di questi posti iconici di Roma, c'è la Bocca della Verità e c'è una famosa scena in cui Gregory Peck fa finta di subire l'amputazione della mano, ma in realtà fu uno scherzo. Peck non aveva detto nulla alla Hepburn per avere una reazione di spavento genuina. Così quell'urlo e quel sussulto di Audrey che vediamo nel film sono veri al 100%.
1: Quindi in chiusura, Vacanze Romane, simbolo e identità anche dal punto di vista cinematografico del nostro paese,
2: che ha vinto 3 Oscar e ha trasformato la Vespa Piaggio in un simbolo globale di libertà e stile italiano, nella quale io ci sono montata qualche anno fa. Ne ho le prove, una foto bellissima incorniciata.
1: C'è da dire però che la foto di Audrey Hepburn è nel film. Noi dal vivo abbiamo quella di Ceci.
3: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia. WRN, your radio station.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
14: Sono le 12:01.
0: QRN.

0: Vi rendiamo un po' partecipi del fuori onda, perché assieme a Sessi stavamo raccontando un po' la storia della sua foto sulla Vespa, che è molto interessante perché appunto tu conosci proprio la persona che la possiede.
1: Eh sì, infatti salutiamo il dottor Ivo Pulcini, perché lui, insomma, grazie a un gesto bellissimo gli è stata regalata e poi lui l'ha rimessa a posto, e poi in un evento io sono riuscita a farmi la foto sopra l'autentica Vespa di Vacanze Romane.
0: E perché stavamo parlando di Vacanze Romane? Perché il venerdì torna un appuntamento con i film, le serie televisive, comunque tutto ciò che dal punto di vista cinematografico fa parte, ha scritto un po' la storia del nostro paese. Abbiamo parlato di Vacanze Romane perché, nonostante sia una produzione statunitense, però racconta molto del nostro paese, e ci sono arrivati tanti messaggi.
1: Sì, scrive Federico: ragazzi, che film Vacanze Romane! Io e mia moglie, per il nostro anniversario, siamo andati a Roma e abbiamo affittato una Vespa bianca solo per rifare lo stesso percorso di Audrey e Gregory Peck.
0: Ci sono tanti turisti che lo fanno, io mi capita spesso magari di vedere anche su internet, sulle storie di Instagram e tutto quanto, di vedere queste persone che vengono a Roma giustamente per fare un po', per fare le Vacanze Romane alla fine.
1: Chiara invece dice: mi avete fatto morire con la storia della bocca della verità. Io da piccola ci sono cascata in pieno, mio padre mi fece lo stesso identico scherzo di Gregory Peck e ho pianto per mezz'ora davanti a tutti i turisti. Un trauma generazionale. Film immenso comunque.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

Beh, dopo una bella pedalata come quella che abbiamo fatto noi, servirebbe proprio un bel piatto di pasta. Ma forse non tutti conoscono una ricetta molto particolare, la pasta del maresciallo. Tra poco scopriamo in che cosa consiste, solo qui a Verdi Bianchi e Rossi. A tra poco!

0: WRN Radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot! Chiama Stefania.
2: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
1: Ora però posso chiamare senza auricolare?
2: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
1: Ma io non ti butterei mai.
2: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it

0: arrivati a questo punto di verdi, bianchi e rossi di questo nostro appuntamento di oggi. È il momento dedicato al cibo, alla cultura culinaria, e quindi oggi la nostra Leti ci porta una pasta che dobbiamo mangiare però stando sull'attenti, giusto Leti?
1: La pasta del maresciallo, tutti sull'attenti, anzi... tutti sull'attenti, forchette in mano, perché si mangia e soprattutto si mangia bene.
0: Ciao Leti.
1: Ciao Fra. E questa pasta, al contrario di quanto si possa pensare, va contro tutte le regole. Oh, magari se si pensa a un maresciallo, si pensa a un qualcosa di molto regolare, molto attento. E invece no, perché nasce dall'idea appunto di un ristorante dove entrò questo maresciallo e disse: guardate, io ho fame, fatemi mangiare qualsiasi cosa, basta che mi sazio. E allora la cuoca all'epoca gli disse: vabbè, però non ti faccio un piatto light, ti metto disse qualsiasi cosa, basta che ci sia la panna.
0: Quindi la panna,
1: tutt'altro che light. E fece questa pasta, la pasta del maresciallo, che è una pasta che si fa con il tipo di pasta corta, mezza cipolla, la pasta di pomodoro, la pancetta, la panna e il peperoncino. Cioè proprio assolutamente fuori da ogni regola dietetica.
0: Sì, assolutamente. Beh, spero che questa pasta alla fine l'abbia saziato il maresciallo, perché se non l'ha saziato è un problema.
1: Ma assolutamente sì, l'ha saziato e non solo. Poi ci ha riportato tutta la caserma a mangiare lì e quindi...
0: Ma è proprio nella storia questa cosa?
1: Sì, sì.
0: Ah, interessante. Beh, allora, visto le quantità di questa pasta e soprattutto gli ingredienti, sicuramente avrà saziato il maresciallo, la caserma e anche oltre.

0: Purtroppo sì, cari amici, anche oggi siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana Macri, vi auguro ancora un buon venerdì. Saluto i compagni di viaggio che ci hanno fatto compagnia durante questo venerdì 14 di agosto e vi ricordo che ci sentiamo domani nel Sabato Italiano e nel Ferragosto Italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Cordoglio unanime dal mondo del calcio per la scomparsa a 66 anni di Franco Baresi, storico simbolo e capitano del Milan. Il calcio italiano perde una delle sue leggende. Così il presidente federale Malagò. L'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Inimitabile bandiera rossonera, sei per sempre capitano, e il saluto dalla curva sud del Milan. Assume contorni impressionanti la crisi migratoria a Ceuta, invasa da migranti provenienti dal Marocco a nuoto. Ieri si era parlato di 2.000 ingressi irregolari, stamattina la stampa spagnola riporta numeri ben diversi. Sarebbero 20.000 i giovani che in sole 9 ore sono riusciti a entrare nell'enclave spagnola, e sono oltre 40.000 le persone entrate in totale ieri. E sale il bilancio dei morti nella traversata, almeno 19. Il governatore della cittadina di 60.000 abitanti chiede che il governo di Madrid dichiari l'emergenza nazionale, parla di situazione da terzo mondo, e il premier Pedro Sanchez è in arrivo a Ceuta, dove ora sembra che l'esercito abbia ripreso il controllo dei confini con il Marocco. Ed è crisi diplomatica tra Roma e Madrid. Ieri il ministro degli esteri Tajani ha criticato il governo spagnolo per aver regolarizzato 500.000 immigrati, rendendoli tutti cittadini europei. Parole vergognose per il governo di Madrid, convocato l'ambasciatore italiano in Spagna. La palazzina di tre piani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Proseguono a ritmo serrato le ricerche degli altri 5 dispersi. Il bilancio provvisorio dell'incidente conta anche 3 feriti accertati, di cui uno grave. La palazzina ospitava attività commerciali e appartamenti, e la procura indaga sui motivi del collasso della struttura. L'Italia entra nel weekend più caldo dell'estate, con picchi fino a 41 gradi. Le città da bollino rosso salgono già 11 e sabato saranno 19. È tutto, a più tardi.
1: Sono le 12:59.
2: VRN Radio. VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: nera. Amarsi un'altra volta fino a farsi male, ma meglio così.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità. Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura sulla 12 Roma Civitavecchia segnaliamo un incendio, sta bruciando lo spartitraffico tra Torrimpietra e Cerveteri. Prestare attenzione al fumo presente in carreggiata. Ci spostiamo sul tratto urbano dell'A24 in direzione del centro, segnaliamo code tra Portonaccio e la tangenziale est, dove è attivo un restringimento di carreggiata con la chiusura della corsia di sorpasso. Proseguono fino al 28 agosto i lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza all'altezza della galleria Pittaluga. In direzione del raccordo anulare resta chiuso il tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio. Inoltre questa sera dalle 22 alle 6 sarà chiusa anche la carreggiata in direzione della tangenziale est, con uscita obbligatoria allo svincolo di Portonaccio. Le chiusure notturne riprenderanno poi dal 18 agosto. Ed infine il trasporto pubblico. Segnaliamo che sulla linea ferroviaria FL1 Roma-Fiumicino Aeroporto, a causa della segnalazione di un incendio nei pressi della linea, la circolazione è sospesa tra Ponte Galeria e Fiumicino Aeroporto. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a seguire un messaggio di Civiltà Stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14.

Ed è arrivato il venerdì, è arrivato forse anche il weekend più caldo, ma non solo dal punto di vista meteorologico, più caldo anche proprio dal punto di vista dell'emozione dell'estate, ecco, più caldo dell'estate in assoluto, e quello che andiamo ad aprire con questa nuova puntata di Tipi da Spiaggia.

Estate, tempo di sport anche, eh? Magari sport che è brutto dire, minori, ma che vengono seguiti un po' meno, ma sono altrettanto belli degli sport, quelli che attraggono tutti, immagino il calcio prima in primis. Ecco, parliamo di europei di atletica, e quest'anno riguardo il nuoto è caduto questo record italiano che resisteva, pensate, da 46 anni negli 800 metri. A riuscirci è stata Elena Coiro, che ha cancellato il vecchio primato che, pensate, è appartenuto a Gabriella Dorio. Ecco, 46 anni, pensate che quando quel record è stato stabilito internet non esisteva, i cellulari erano fantascienza e molti di noi probabilmente non potevano ancora capire bene come funzionasse, magari, che ne so, il videoregistratore. Ecco, 46 anni, complimenti ad Elena Coiro che ha infranto questo record.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Stop!
1: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
2: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
3: WRN Radio, the more you hear it,

E sono arrivate le vacanze, o stanno arrivando, siamo lì che contiamo le ore ormai, in molti almeno. Vacanze che arrivano anche per i nostri amici a quattro zampe, questa tendenza molto estiva, sempre più persone vogliono portare il proprio cane in vacanza. Ecco, adesso c'è persino una guida dedicata alle esperienze pet friendly in Italia. Si chiama Lonely Planet, questa guida ha raccolto 20 esperienze da fare insieme al proprio cane, perché ormai non è semplicemente l'animale che lasciamo a casa quando partiamo, ma è diventato a tutti gli effetti un membro della comitiva. E allora ci sta anche questa guida per avere tanti bei consigli di cose da fare assieme al nostro cane nelle nostre vacanze. Quando

E ci siamo ormai al Ferragosto che tra l'altro ho letto è una festività che è antichissima, pensate, il nome deriva da Ferie Augusti, cioè le Ferie di Augusto, una festività istituita dall'imperatore Augusto nel 18 a.C., pensate, poi non lo so, anche se Gesù ha fatto pure lui il Ferragosto, se già era arrivata da quelle parti la festa oppure no, è comunque un periodo di riposo e festeggiamenti che arrivava dopo settimane di duro lavoro nei campi, immagino che anche allora il caldo si faceva sentire un bel po'.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
2: VRN Radio. Bellissima.
3: Your radio station.

0: Finché ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bibita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo, le cose della vita

ma pensa a te, avere lì un tesoro, sai dove si trova, potresti anche andare a prendertelo. Ma non lo fai, ecco, almeno no, ha deciso di non farlo, di non andare a recuperare il relitto della Success, la Gran Bretagna, perché questo potrebbe creare, riaccendere le tensioni con la Spagna. Mannaggia la Spagna ultimamente, eh? Allora, secondo il Telegraph, dentro a questo relitto della Success, che non ho capito bene dove si trova, ma insomma ci sono, è in acque dove c'è la sovranità spagnola, ecco, potrebbe contenere questo relitto 10 tonnellate di monete d'oro, 10 tonnellate di monete d'oro, un sacco di soldi destinate a finanziare la campagna militare del duca di Savoia Vittorio Amedeo II contro il re di Francia Luigi XIV durante la guerra dei 9 anni. Pensa un po' te, e niente, sono lì in fondo al mare.

parliamo di intelligenza artificiale. Ci sono normative europee, le nuove norme europee che insomma dicono quando si fa qualcosa con l'intelligenza artificiale bisogna essere chiari, bisogna dirlo, ecco, non far finta che sia farina del nostro sacco. Beh, adesso Anthropic, tanto per capirci quelli di Claude, hanno deciso di inserire un watermark, una filigrana invisibile, cioè un qualcosa che permetterà di capire se i testi sono stati scritti con l'intelligenza artificiale. Ai ai ai, ecco, gli studenti che già si erano preparati a tornare a scuola quest'anno con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, ecco, sappiate che ci sarà questo contrassegno che sarà valido a livello globale, che permetterà di capire appunto se un testo è stato creato, modificato, fatto insomma con l'intelligenza artificiale. È da mettere a punto sicuramente, perché in certi casi questa filigrana potrebbe anche restare scritta anche quando ad esempio viene copiato e incollato un testo, potrebbe anche apparire in un testo che parzialmente è stato creato dall'intelligenza artificiale. Insomma, è da mettere a punto, ma

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaollos lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
15: Sono le 15 e un minuto.
16: URL Radio.
17: Salida del vuelo con destino a la

Ma dove andremo a finire? Ma possibile? Non ci sono più le belle tradizioni di una volta, neanche nel Regno Unito, che è proprio la patria delle tradizioni. Ecco, i municipi di Westminster e Soho stanno pensando di limitare il consumo della birra, quella stando in piedi, cioè puoi bere birra solo se sei seduto. Ma per gli inglesi questa cosa la chiamano addirittura vertical drinking, è una tradizione, ecco, lì stare in piedi, magari appoggiando il gomito al bancone del pub o appena fuori dal pub, quando c'è bel tempo, quando fa caldo, magari con una buona birra, a chiacchierare in santa pace. Ecco, secondo il consiglio distrettuale, per limitare l'eccessivo consumo di alcol, ma soprattutto per evitare schiamazzi, assembramenti, strade bloccate fino a notte fonda in questi due quartieri, che sono poi centri della vita notturna di Londra, stanno ragionando sulla possibilità, ecco, di concedere delle licenze solo per bere restando seduti al tavolino del pub.

se siete rimasti affascinati ieri dall'eclissi di sole, ecco, c'è un altro spettacolo che arriva, il 28 di agosto arriverà infatti un'eclissi parziale di luna, visibile anche dall'Italia, e quindi il nostro satellite potrebbe essere oscurato per circa il 93%, no? Sarà interessante questa cosa, perché a differenza dell'eclissi solare non ci sarà assolutamente bisogno di particolari strumenti per guardarla, basta alzare gli occhi al cielo, e quindi agosto ci regala questo piccolo bis astronomico.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Stop!
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
4: WRN. Your radio station.
5: Stai ascoltando WRN Radio.
6: La tua radio.

Oh, Ferragosto, moglie mia, non ti conosco, ma sono molti i proverbi legati al Ferragosto, è una grande tradizione. Poi, particolarmente in Italia, la tradizione del Ferragosto fuori porta, che si è diffusa soprattutto nel Novecento, da quando si sono diffuse le automobili, hanno permesso a sempre più persone di trascorrere questa festività lontano da casa, quindi mare, montagna, picnic e soprattutto il mitico pranzo e sacco che domani non deve assolutamente mancare.

E allora le valigie sono pronte anche per gli ultimi, per i ritardatari. Poi lo so che in molti passeranno il Ferragosto in città, a casa, e magari le vacanze le hanno già fatte o le faranno più avanti o non le faranno proprio. Certo, una ottima stagione per quanto riguarda il turismo. Ne stiamo parlando quasi ogni giorno con dei dati, no? 43 miliardi di euro è il giro d'affari complessivo delle vacanze 2026. 43 miliardi di euro.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot.
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.

0: Siamo nel cuore del mese di agosto, periodo di grandi spostamenti, quindi guidate con prudenza, mi raccomando, chi ha preparato le valigie, chi è lì pronto per partire, magari qualcuno anche per tornare, qualcuno anche prenderà l'aereo. A proposito di voli, c'è una novità che riguarda l'aeroporto più trafficato del continente europeo. Se fino a poco fa, quando si parlava di numero di voli, in assoluto il primato spettava a Heathrow, il più grande aeroporto internazionale che serve Londra, l'Inghilterra, il Regno Unito, adesso ha ceduto il primato ad Istanbul e quindi Heathrow ha smesso di essere il più trafficato d'Europa. Pensate che Istanbul ha registrato a luglio 8.150.000 passeggeri, tantissimi, e contro i 7.860.000 dello scalo londinese. Pensate che questo hub britannico era stato il primo d'Europa dal 96 al 2019.
1: Ouais, c'est le tour le plus attendu, hein.

E così siamo arrivati ai saluti anche per questo venerdì pomeriggio. Io vi auguro un buon weekend, divertitevi, state con gli amici, festeggiate, buon Ferragosto a tutti. Mi raccomando, passatelo in nostra compagnia. Ciao da Ivano Visonà.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico complessivamente scorrevole all'interno del centro urbano della capitale, complice lo svuotamento delle città per il weekend di Ferragosto. Ricordiamo che per le ultime partenze verso le località marino-montane, dalle ore 16 di oggi, possibili rallentamenti sulle grandi direttrici. Per agevolare la circolazione, vige il divieto per i mezzi pesanti superiori alle 7 tonnellate e mezzo in questa fascia oraria, dalle 16 fino alle ore 22. Domani sarà sempre fino alle ore 22, ma si partirà dalle 7 del mattino. Ed infine prestare attenzione su Via di Pratica. Un grande incendio ha reso necessaria la chiusura della strada. Per lasciare spazio all'operazione dei vigili del fuoco, si consiglia di percorrere la via Pontina. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la Sala. Più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16.
0: VRN Radio.

Benvenuti a tutti, prontissimi per un nuovo appuntamento, prontissimi per un nuovo giorno, per questo venerdì. Questa è la settimana della Best Of dedicata appunto al meglio di The Meg. Oggi abbiamo deciso di riprendere la puntata di venerdì 22 maggio.

c'è uno studio, amici di The Mag, che ribalta una convinzione che si è diffusa per anni e anni, no? I 30 anni. Quanto è importante per una persona raggiungere i 30 anni? Assolutamente un grande traguardo, no? Però non importa chi è che siamo, cos'è che abbiamo fatto ai 30 anni, perché è un punto di partenza, non solo come realizzazione di una persona in ambito lavorativo, familiare, ma anche per la forma fisica. Non è qualcosa che perdiamo appena arriviamo ai 30 anni, anzi abbiamo il picco delle nostre energie, forze, resistenza tra i 30 e i 35 anni, abbiamo proprio il massimo. Il dato più interessante è anche un altro: quel picco arriva ad un livello mai avuto, e chi ha fatto un po' di attività fisica per gli anni precedenti se lo porta dietro per decenni, no? Dopo che continua a farlo dai 30 anni in poi, è come se noi avessimo una riserva, un capitale fisico che proteggiamo nel tempo da declini, malattie. Al contrario, chi parte da livelli più bassi, ecco, difficilmente in questo caso riesce a colmare il divario, e allora cambia tutto, perché non si tratta più solo di allenarsi per stare bene, ma è proprio un investimento sul proprio futuro, sul proprio corpo. Tra 10, 20, 30 anni abbiamo una visione, no? di quello che saremo noi, una visione a lungo termine, quasi finanziaria, solo che al posto dei soldi c'è energia. Ecco, non è mai troppo tardi per iniziare, questo lo sappiamo, ma prima inizi più vantaggi hai col tempo. Go!

0: WRN Radio.
1: Let's mom and gay and get it on. You got the healing that I want.
2: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot.
3: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia per
4: porto. C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
5: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
4: Niente, ignora tutti i messaggi.
6: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
7: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Stanno per attuare una cosa molto molto molto importante, molto bella per le famiglie, una mano concreta alle famiglie per chi ha dei bambini, no? In famiglia, delle persone un po' più fragili. C'è una mano concreta, un rimborso importante per il trasporto.
1: Ah!

C'è una notizia che parla di sostegno reale, quotidiano, riguarda le famiglie che spesso affrontano un bel po' di difficoltà silenziose. È stato approvato un fondo per andare a rimborsare le spese di trasporto scolastico degli studenti con disabilità, privi di autonomia, ed è un intervento che punta a garantire il diritto allo studio senza che gli spostamenti diventino un ostacolo. Questi rimborsi copriranno diverse soluzioni, quindi mezzi privati, taxi, servizi dedicati o trasporto pubblico, con contributi calcolati che vanno effettivamente a dare un aiuto concreto alle famiglie che ogni giorno devono organizzare un po' di cose, spostamenti complessi, spesso costosi, per garantire ai propri figli una vita scolastica normale. Ecco, dietro questa misura c'è un messaggio chiaro: inclusione, che non deve essere solo una parola, ma passa anche da queste scelte pratiche.

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu? Ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
4: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
5: Spot. Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie. The more you feel it.

Se vi chiedessi, amici di The Meg, a tutti voi, di raccontarmi un ricordo vivido vissuto un bel po' di anni fa, quindi della vostra infanzia, della vostra adolescenza, probabilmente la maggior parte di voi non mi racconterebbe l'aver ricevuto un determinato regalo, ma mi racconterebbe un ricordo di un'estate, di un odore, di una risata. Ecco, questo non è un caso, c'è proprio uno studio dietro su oltre 2500 adulti che hanno confermato che i ricordi più forti tra i 5 e i 10 anni non arrivano tanto da compleanni o natali, ma da vacanze in famiglia, perché ci sono tre fattori: novità, intensità emotiva e tempo condiviso. Quando questi tre elementi si combinano insieme, il nostro cervello praticamente registra tutto con una profondità diversa, e proprio in quella fascia d'età, no, è particolarmente sensibile, come avere una finestra aperta sulla memoria. Basta una settimana vissuta diversa dal solito per lasciare un segno permanente, e allora quelle immagini restano restano impresse dentro di noi. Che ne so, il primo bagno al mare, una passeggiata, la mamma che ha messo la crema solare per la prima volta, un viaggio improvviso. Sono dettagli piccoli ma molto potenti nella nostra mente. Forse questo è il punto: non sono gli oggetti a costruire i ricordi, ma sono proprio le esperienze, quelle che anni dopo tornano senza essere chiamate in causa, restano lì intatte.

0: The Man, l'irriverenza della radio.
1: Siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento anche per questo venerdì. Abbiamo ritrovato la puntata di venerdì 22 maggio, appunto questa è la settimana dedicata al meglio di The Meg, al nostro best of. Appuntamento a domani, sempre solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Ricordiamo che per le ultime partenze verso le località marine e montane dalle ore 16 di oggi possibili rallentamenti sulle grandi direttrici. Per agevolare la circolazione vige il divieto dei mezzi pesanti superiore alle 7 tonnellate e mezzo in questa fascia oraria dalle 16 alle ore 22. Domani sarà sempre alle ore 22, ma il divieto sarà attivo dalle 7 del mattino. Passiamo alla viabilità a sud della capitale. Si è reso necessaria la chiusura della strada su via di Pratica nelle due direzioni a causa di un grande incendio. Si consiglia di percorrere la via Pontina, dove qui un incidente crea disagi con code verso Latina, mentre un veicolo in panne crea rallentamenti verso il raccordo. Nei due casi siamo all'altezza di Castel Romano. Infine, nella capitale ricordiamo che questa sera dalle ore 22 alle ore 6 per cantieri attivi sarà chiusa la carreggiata in direzione della tangenziale est con uscita obbligatoria allo svincolo di Portonaccio. Siamo sul tratto urbano della Roma Teramo. Le chiusure notturne riprenderanno poi dal 18 agosto. Lanciare dal finestrino o gettare a terra un mozzicone ancora acceso è un atto di pura irresponsabilità. Basta un secondo per innescare roghi boschivi e stradali devastanti. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la Sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17 e un minuto.
0: WRN Radio.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: URN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Let's go. Sounds good.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati con l'informazione con il traffico in tempo reale di Astral Infomobilità, servizio della Regione Lazio. Viabilità che rimane scorrevole sulle carreggiate del Grande Raccordo Anulare e le maggiori consolari della capitale. Tornata scorrevole anche la viabilità su Via di Pratica e Via Pontina, precedentemente coinvolte da un incidente e un incendio su Via di Pratica. Incendio che ora vede coinvolta la località Campo di Carne, con traffico rallentato nelle due direzioni su Via Nettunense e circolazione ferroviaria sospesa della linea FL8 Roma-Nettuno. Ricordiamo che lanciare dal finestrino o gettare a terra un mozzicone ancora acceso è un atto di pura irresponsabilità. Basta un secondo per innescare rughi boschivi e stradali devastanti. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Celuffo e la sala e buon viaggio.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18. 2.

0: Quello che segue avviene fra le 18 e le 19.
1: Sulle onde della musica. Sulle onde della musica e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
2: Un saluto a voi tutti carissimi, ben ritrovati anche oggi sulle onde della musica. Inizia adesso, come sempre, un saluto a Fabio Meli e la sua Super Hits che va in onda prima di me, ovvero alle 17, come ben sapete. Quindi un pomeriggio intenso qui su VRN Radio. Iniziamo sulle onde della musica.

grandi, Four Play, era la bellissima That's the Time dall'album Her Felt del 2002, in Four

con il featuring dei 900 e Billy Cobham. Era Emilio Diodato, Rule My World, dall'album The Crossing del 2010 sulle onde della

0: your radio station.
1: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Era Basia prima dall'album Time and Tide del 1987, il brano Give Me That. E adesso, come sempre, cambiamo registro qui sulle onde della musica.

Brian Oga, bellissima, bel ricordo questo, On the Road dall'album Oblivion Express. Chiaramente Oblivion Express era anche il gruppo con il quale suonava Brian Oga, era il 1971.

Wow, grande pezzo. Grande pezzo di Carlos Santana, terzo album. Terzo album del 1971 si chiamava Tucson L'Ouverture.

0: radio station.
1: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima gli ospiti di Sulle Onde della Musica erano i Creedence, chiaramente dall'album Pendulum, Born to Move.

Pretending sulle onde della musica sta per chiudere per oggi, e quindi noi ci sentiamo domani. Vi lascio con un pezzone dei Pink Floyd, quindi a domani su VRN alle 18. Ciao.

0: VRN Radio, la tua radio.
1: VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Di nuovo ben trovati con l'informazione del traffico in tempo reale di Astral Infomobilità, servizio della Regione Lazio. Incendio che vede coinvolta la località Campo di Carne a sud della capitale, con traffico rallentato nelle due direzioni sulla via Nettunense. Sospesa anche la circolazione ferroviaria della linea FL8 Roma-Nettuno. Prestare attenzione al personale su strada. Strada momentaneamente bloccata nelle due direzioni sulla Cassia Bis per intervento delle forze dell'ordine. Siamo all'altezza di Castel De Ceveri. Consiglia di utilizzare percorsi alternativi. Del resto la viabilità si presenta scorrevole in gran parte della regione Lazio, comprese le maggiori consolari e autostrade. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala e buon viaggio.
2: Un servizio della regione Lazio. Sono le 18 e 58 minuti.
0: VRN Radio. Ascolterai solo VRN Radio.

0: qualcosa è andato storto. Serata tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torno a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa? Cosa?
2: Richiedi la tua canzone via email.
3: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
2: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: your passion for music.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile. Come dare un 5?
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot. Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
3: VRN Radio, più l'ascolti

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: ORN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
12: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
13: Odio questa notte.
12: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
11: Ali.
12: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
15: Sono le 19:59.
1: WRN Radio.
16: You're listening to WRN Radio.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Jet setter, go getter.

0: I giorni della solitudine di Ida Sassi, Leone Editore, è un thriller ambientato a Milano, dove nessuno è innocente. Guido Valenti è solo, sull'orlo dell'abisso. L'indagine lo costringe a guardare in faccia il prezzo che si deve pagare per essere diversi. Intanto Isabella, la donna che ama, è stata rapita. Fin dove è disposto a spingersi per ritrovarla? E cosa lo salva dalla disperazione?
1: Da leggere.
2: Sapevi che per 8 secoli un vero e proprio esercito di donne ha plasmato la cultura del libro? Dalle dame medievali alle moderne editrici, collezioniste, rilegatrici e imprenditrici, sono figure femminili a cui la storia non ha ancora dato il giusto spazio. Scopri la loro vicenda in un racconto approfondito che colma una grande dimenticanza storiografica. Non perderti Breve storia della bibliofilia femminile, un saggio di Massimo Gatta, edito da Grafe.it Edizioni.
3: Da leggere!
4: Se capitate a Roma e volete fare come gli antichi pellegrini il famoso giro delle 7 chiese, non potete fare a meno della guida agile e dettagliata scritta da Donatella Cerulli, che si intitola appunto Il giro delle 7 chiese, edizioni mediterranee. Il libro vi condurrà per mano lungo il mitico itinerario, parlandovi della storia sacra e profana, dell'arte e delle curiosità legate alle 4 basiliche papali maggiori, San Giovanni, San Pietro, San Paolo e Santa Maria Maggiore, e alle 3 minori, San Lorenzo, San Sebastiano, Santa Croce in Gerusalemme, che costituiscono il giro delle 7 chiese.
1: Da leggere.
5: Chiara del Soldato torna ad indagare il mondo interiore con un romanzo sull'abilità femminile di trovare soluzioni, tessere rapporti, rinnovarsi. In un incastro perfetto di corrispondenze, questo dimostrano le due protagoniste, alle spalle vissuti diversi ma identici percorsi verso l'autonomia. Emma Trioschi, edito da Prospettiva Editrice, di Chiara del Soldato.
3: Da leggere.
6: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
7: Sono le 21.
8: VRN Radio.
9: VRN Golden Eats.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: VRN Radio, più l'ascolto.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot. Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
2: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
1: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
3: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
4: La Croce Rossa è una grande famiglia.
5: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
3: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
6: Diventa anche tu un volontario.
7: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
8: Your radio station. 2021.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Momenti importanti, c'è Clarté, www.clarté.it.
15: Sono le 22.

0: Needs.
1: La 16.

musicali degli ultimi 23 anni. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: VRN Radio.

0: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot. Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
2: Bellissima.
3: Più l'ascolti, più la senti.
4: The more you hear it, the more you feel it. Feel it, feel it.
5: 1, 2, 3. Wait, this is
6: 2023.

WRN Golden Eats. Mila 23.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
13: Sono le 23 e un minuto.
14: VRN Radio.
15: 2018.

0: la farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Stop! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione,

0: Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute. Un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici. Invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: The more you hear it, the more you feel it. I feel like this.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot.
13: La terra. L'acqua. Il sole. L'aria. Compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
14: È mezzanotte.
15: URL Radio.
16: Web Radio Network Night, la notte più bella del web.
17: You miss me? I miss all of y'all. All y'all girls standing together like that.

va sempre alla stessa maniera, con te che sbatti la portiera e ti allontani dandomi la schiena. E sto solo questa sera che mi sopporto a malapena, lancio i vestiti a caso su una sedia, resto in attesa

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot!
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: Beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì. E te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.
5: Web Radio Network Night. La notte.

0: sera quando uscite dalla discoteca. Non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
1: Spot!
2: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
3: Web Radio Network Night, la notte.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot!
3: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
4: È mezzanotte e 59 minuti.
5: URL Radio.

tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e soprattutto buon Ferragosto. Io sono Alessandra Bellotti, quest'oggi sempre per il best of della settimana insieme al nostro Ale e alla nostra Cecilia vi riproporrò qualche momento saliente del nostro programma e proprio insieme a loro due tra poco ripeschiamo la leggenda del gerbillo di Richard Gere. Vi assicuro, veramente argomento da non perdere. Tra poco. Infine.

0: Devo dire che lo spagnolo della nostra Cecilia, con il tuo che era quello romano, il mio era milanese.
1: Allora, a parte che io ricordo sempre che sono laureato in lingue e ho anche skill, anzi abilidades en español. Podemos hablar en español, podemos hacer todo el programa en español.
2: ¿Cuántos años tienes?
1: De edad mía, 42.
2: ¿Y cuántos te sientes?
1: 22.
0: Ma che 22?
1: Che conversazione.
0: 12, no 22. Va bene, allora, come dicevamo, la nostra Cecilia ha una storia mai raccontata. Questa volta però è vera, cioè non che le altre non siano vere, eh.
1: Sono tutte però, vere, ecco. Tutte vere.
0: Questa è vera ma non è vera. Cioè è una fake news che è girata.
1: È una storia strana ma vera mai raccontata.
0: È un casino. È una roba che ci può dire solo lei. Vai, Ceci.
2: Allora, il protagonista è Richard Gere, lo conosciamo tutti.
1: Come no, Pretty Woman, certo.
2: Stupendo, American Gigolo.
1: Come no.
2: Allora, da anni gira una fake news, ma lunghissima, sono tantissimi anni. E praticamente dicevano, è proprio una cosa testata, ma ovviamente è una fake news, dal Cedar Sinai Medical Center di Los Angeles.
1: Quindi una roba medica, una,
2: esatto,
1: roba di salute.
2: Dicevano che i chirurghi avessero dovuto estrarre un gerbillo, che è un piccolo roditore, rimasto proprio incastrato.
0: Dove?
1: Nel naso?
2: No.
1: Nei piedi?
2: No.
1: Nelle mani?
2: Dov'è che a te non batte il sole?
1: È solo in un... là dietro, diciamo, insomma, esatto. Dietro in basso, veramente, un gerbillo.
0: Un gerbillo da deretano, così
1: ma
0: si chiama nella scienza.
1: Sì. Ma veramente.
2: Sì, la leggenda era così precisa da includere anche dettagli tecnici. Ad esempio, al povero animale sarebbero state rimosse le unghie per sicurezza.
1: Ah, ma da dentro, mentre era dentro.
2: Ma, esatto.
1: Ma che roba è?
2: E oltretutto il medico che operò sarebbe stato licenziato per aver violato la privacy.
1: Se è uscita la notizia, qualcuno l'ha raccontato.
0: Ma a prescindere dal se sia vero o meno, facciamo finta che sia vero. Ma come c'è finito un gerbillo?
1: Un gerbillo? Quello è finito nel punto.
2: Quello non lo sappiamo.
0: Tu ti siedi nudo sulle sedie?
1: Io mi siedo. Allora, io Cecilia forse non lo sapevo, non so se lo voleva sapere. A questo punto, io ogni tanto mi siedo nudo sulla mia sedia. A casa sto da solo, fa caldo, mi siedo nudo.
2: Allora,
1: va bene, però senza gerbilli in giro, capito? Quindi il rischio non c'è.
2: Richard Gere, un amante della cultura zen, quindi magari stare anche in mezzo all'aria
1: aperta,
2: natura. Può darsi che magari
0: col gerbillo all'aria,
1: col gerbillo che passa, si è trovato al posto sbagliato nel momento sbagliato, il povero gerbillo.
2: Io presumo che pensavano che magari stava facendo questa meditazione tutto nudo e in un parco.
1: È una roba pazza. Ma
0: in
1: prima o dopo? Ma scusa un attimo, si sa se è prima o dopo Pretty Woman?
2: Questo non si sa.
1: Questo è importante, perché in Pretty Woman lui è tutto dritto, tutto preciso, no? Magari.
0: Senti, alla fine era una fake news.
1: Sì.
2: Ma la cosa buffa è che tuttora, quando Richard Gere entra in un negozio di animali, i commessi istintivamente controllano che le capi siano
1: chiuse. Certo, ti credo. Qualche gerbillo curioso.
0: I gerbilli che si nascondono. Quello.
2: Ma possiamo fare una domanda ai nostri ascoltatori?
0: Certo.
2: Allora,
1: sì.
2: Qual è la bugia più colossale, assurda e persistente che hanno messo in giro sul vostro conto o su quello di un vostro conoscente?
0: Aia. A me dicevano che tu eri uno, e invece no.
1: Pubblicità!
0: Pubblicità!
1: Sì.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot. Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il movimento UNA. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando URN Radio.
5: La tua radio.

0: fake news con la nostra Cecilia. Cecilia, ma tu hai un nome d'arte? Perché io ti chiamo Ermosa, la mia Ermosa, perché tu ti chiami Cecilia Pedrosa, giusto?
1: Sì, anche la Ermosa,
0: la Briosa. È vero, me lo ricordavo, la Briosa. Va bene, e quindi niente, parlavamo di fake news. A quanto pare per un certo periodo di tempo, e questa non la sapevo, si vociferava che Richard Gere avesse un topo nel deretano, praticamente.
2: La mia fonte non me l'aveva mai detta, che era un amante dei
0: fonti di Cecilia sono meglio delle tue. Andiamo ai messaggi dei nostri amici del Comedy Radio Show, perché vi abbiamo lasciato con una domanda. Cecilia vi ha chiesto: hanno mai raccontato qualcosa di falso sul vostro conto? Ecco, Carlo mi ha fatto molto sorridere, io spero sia uno scherzo, però Carlo dice: beh, per un lungo periodo mi hanno raccontato, cioè si vociferava nel cortile dove abito, che mia moglie mi tradisse con il portiere. Non è assolutamente vero. Ho avuto la conferma dopo un mese, perché l'amante di mia moglie era il postino.
2: Però non era il portiere. Comunque quella del portiere è una fake news. Se andava col postino è un'altra storia. Questa è un'altra rubrica, un altro programma. Però il portiere è una fake
0: news. Al secondo messaggio.
1: Allora, Cristina da Roma ci scrive che lei per 6 mesi è uscita con uno super galante, fantastico, meraviglioso. E poi invece ha scoperto che non solo era sposato,
0: c'aveva pure i figli.
1: Sì, la moglie era pure incinta. Insomma, no, lì per partorire.
2: Questa è una brutta fake news. È peggio questa del postino, posso dire, almeno quella.
0: Secondo me il postino scherzava il nostro amico Carlo. Come si chiama la nostra amica?
1: Cristina.
0: Cristina, ti salutiamo.
2: Ciao, Cristina.
0: Ti abbracciamo.
2: Noi ti stiamo abbracciando forte. Lui proprio
0: tu
2: zero.
0: Tu non parlare che sei della. Cioè, tu sei
2: no,
0: proprio.
2: Io...
0: Tu sei. Capito, no?
2: Io infatti non ho detto niente.
0: No,
2: io,
0: perché tu sei uomo, quindi
2: no,
0: questa
2: no,
0: cosa
2: però non mi piacciono gli uomini che fanno ste cosine.
0: No, tu sei bravissimo.
2: No, dai, non lo faccio. Ecco, ha fatto un gesto tipo, ma de che no, il messaggio.
0: No, no, la tua ragazza mi dice che tu sei bravissimo. Sono poi bravo, chi lo sa se no fake news.
2: Poi la fake news, tipo la storia mai raccontata di Alo e Sara, ma questa pure è un'altra storia. Invece il messaggio che ho letto io prima è di Donatella, che esce da queste dinamiche di coppia e dice che lei, quando era stata assunta in questo nuovo lavoro, praticamente il capo la chiamava sempre per farle fare dei lavoretti e lei aveva pensato
1: che lavoretti?
0: Ma dei lavoretti in che
2: senso? No, dei lavoretti di ufficio, no, tipo che ne so, vai a fare le fotocopie, vai a parlare con quel cliente, manda quell'email, vai a siglare quel contratto. Quindi lei aveva pensato: mamma mia, il capo, sono appena arrivata e subito si fida di me, mi vede bene, forse c'è la promozione. Poi ha scoperto qualche tempo dopo che i suoi colleghi, per evitare di avere del lavoro extra oltre al lavoro, avevano raccontato al
0: malissima.
2: Capo che sarebbe arrivata in ufficio appunto tale Donatella, che era brava in tutte le cose che loro sapevano che il capo chiedeva. Quindi Donatella, suo malgrado, si è ritrovata vittima di questa fake news, che fosse abile in tutto. Però a questo punto lei non lo dice, però se ancora fa quel lavoro vuol dire che comunque era una fake news basata su della verità. Comunque
1: Donatella
2: se l'è cavata
1: che sapeva
2: bene.
1: Fare i lavoretti.
2: Appunto, no, i lavoretti quelli onesti, non quelli che fa.
0: Salutiamo Donatella, i suoi lavoretti. Comunque brava che le ha asfaltati tutti, te posso dire, tiè.

Prosegue il nostro Ferragosto insieme qui al Comedy Radio Show con il manuale di sopravvivenza alle giornate che non giornatano, alle giornate che non collaborano, come vogliamo dire. Quelle giornate no, che però insomma comunque dobbiamo affrontare. Quindi per farlo al meglio torna il nostro Alo, tra poco.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

0: Manuale di sopravvivenza, come sopravvivere a una giornata che non vuole collaborare. Manu Alo.
1: Quindi Manu Alo.
0: L'ha scritto Alo insieme a Manu, l'hai scritto?
1: Sì, siamo io e Manu e esce fuori
0: siamo
1: Manu Alo.
0: Io e Manu Acusti. Sarà per sempre
1: Manu Alo.
0: Andiamo.
1: E andiamo al punto 1. La sveglia che non perdona. Se la spegni 3 volte non è più una sveglia, è un avvertimento.
0: Sì.
1: Il Manu Alo consiglia al terzo snooze, per chi non sapesse è quella opzione che tu clicchi, e
0: il posponi,
1: esatto. Al terzo snooze, alzati o chiama direttamente l'Ips.
0: Oppure bestie.
1: Oppure sì, volendo.
0: Scherziamo ovviamente, andiamo avanti.
1: 2. Il caffè strategico. Il primo serve a svegliarti, il secondo a renderti presentabile, il terzo a ricordarti perché sei uscito di casa, il quarto è un grido d'aiuto. Io ne prendo 3 comunque prima di uscire di casa la mattina.
0: Mentre l'hai detto mi sta venendo a sbadigliare.
1: Hai sbadigliato sul caffè, pensa a te.
0: Mi sa che mi vado a fare un caffè, muoviti dai.
1: 3. La riunione delle 9. Regola del manuale: se la riunione dura più del tuo entusiasmo, esci mentalmente.
0: Sì,
1: fisicamente resta però, non vogliamo incidenti diplomatici.
0: No certo, però esci dal corpo.
1: Esatto, fissa un punto e basta. E alienati. 4. La pausa pranzo intelligente. Non scegliere mai un pranzo leggero. Il pranzo leggero è un inganno. Dopo mezz'ora hai fame e inizi a guardare male i colleghi che sgranocchiano.
0: Però il pranzo pesante ti fa venire sonno.
1: Una via di mezzo.
0: Ok.
1: 5. La gestione delle email. Se una mail inizia con solo un rapido aggiornamento, non è rapida, preparati psicologicamente.
0: Sì. Ti rubo 5 minuti.
1: Esatto, sarà un pilotto. 6. Il pomeriggio infinito. Dalle 15 alle 17 il tempo si ferma. Il manuale consiglia bere acqua, respirare, non prendere decisioni importanti, non comprare cose online, errore comune secondo l'87% dei casi.
0: Esatto.
1: 7. Il rientro a casa. Se arrivi e dici stasera faccio 1000 cose, il manuale ti ricorda che stai mentendo. Ne farai una forse.
0: Nulla, non farai nulla assolutamente.
1: 8. La gestione del divano. Il divano è un'entità potente.
0: Potentissimo.
1: Se ti siedi solo 5 minuti.
0: Tu lo sai che sono un po' una tipa da copertina.
1: Ah, copertina e divano.
0: Esatto.
1: E allora il manuale ti saluta e ti dà appuntamento a domani anche a te Ale. E poi regola finale.
0: Se ti siedi solo 5 minuti, ti saluta, ti dà appuntamento. Ah,
1: esatto,
0: okay.
1: Sì.
0: Okay, okay.
1: Sì, perché non esistono i 5 minuti sul divano. Esiste che ti addormenti là ed è di nuovo giorno. E la regola finale è: qualunque cosa succeda oggi, ricorda, non devi vincere, devi solo arrivare alla fine.
0: Ragazzi, è incredibile, ve lo giuro, non
1: ma stai sbadigliando.
0: Sto sbadigliando.
1: Ma forse è una giornata particolare per te oggi?
0: Devo dire sì, dai, non
1: quella che non collabora?
0: Ecco, una giornata che non sta aggiornatando, anche per

0: povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot.
2: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
3: È 1:58.
4: URL Radio.
5: The Comedy Radio Show.